0: Che cos'è il Silum? È il calume della pace? Che se passa qui su cannone così. Il Silum si chiama questo? Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.
1: Sound adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.
2: Suono.
3: Suono.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

0: Cos'è il Silum? È il calume della pace che si passa qui su cannone così. Il Silum si chiama questo. Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.
1: Sound adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.
2: Suono.
3: Suono.

0: Aspettate la mia miseria.
1: Aspettate la mia miseria. Aspettate la mia miseria. Aspettate la mia miseria. Aspettate la mia miseria.

0: Cos'è il Silum? È il calume della pace che se passa qui su cannone così. Il Silum si chiama questo. Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.
1: Sound adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.
2: Sono.
3: Sono.

Poesia Sonora Internationale. Poesia Sonora Internationale.

0: scappate dalla mia miseria. Scappate dalla mia miseria.
1: Ciao.